ne bakhathe kancane ngoba uphethe igubu nekatarinyane eyi-1 qala ingoma iqale nje ingoma ecala babone ukuthi basasista bona sibangene boy kuzingoma ezi-2